0: sete. Nimeflow nimeketi kati ya makwichi, kila beti manzete kama na preach. Lete.
1: Wase wana blast ni kama vibeti, wana remanzete.